State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Buongiorno agli ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicata, auspicabile, già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo. Ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica, la redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su gli Assets Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Negri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace. Quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle sorprese. Quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione che ci ascolta, perché Radio Grad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il

0: tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi io l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michele Rigale, di questa radio. A te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte, no, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, e essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, ecco, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a Radio Grad, e soprattutto chi ci ascolta, quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente Radio Grad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, lo ci tengo particolarmente. Voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Samarcanda Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo, diciamo, reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, Radio Grad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché, non essendo neanche un partito ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace, ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatafascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi, ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, sto leggendo in questo momento Sole 24 Ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti, l'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo le autorità hanno di fatto confermato che questo è quello di cui si parla da ora in poi. Però c'è anche da dire che qualche minuto fa, noi registriamo il giorno 19, ribadisco ancora una volta, è sempre molto importante ricordare la data e l'orario, perché qua le cose vanno velocissime. Ben-Gvir, quell'animale a forma umana, mi scuso con tutti gli animali all'ascolto, forse non è esatto l'appello di Ben-Gvir, quell'essere umano purtroppo che conosciamo con questo nome, ha detto il Libano deve bruciare, l'ha detto 3 minuti fa, quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione che, in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano. E lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ti ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo odiava da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme, che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stralci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz. Ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via, e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti. Ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, l'elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea. Io ho detto: ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori. Quindi, insomma, qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare, e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace, come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere fare ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale? Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stato l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran. Anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no, Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no, magari Peppe su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, il paragrafo 9, perdonatemi, non è l'articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono: non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa, vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente 3 giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla. Beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump a G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è la zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti, e poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di, cioè, sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti. L'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima. Cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Peppe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, dai, mandiamo allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: Perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica app hanno cominciato a fare cose strane. Boh, non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump da sprovveduto che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniane, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che secondo me è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina, cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino su. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai. E sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto mediorientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no? La frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa, esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto, un Yesterday's Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. E beh, a conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco perché si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. E beh, insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare, per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo, che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Mineo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, nella TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi, diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss di che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, se mai ce l'ha avuta poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusiamo di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli, lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi, insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente, no, ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente, che spesso ci veniamo essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà, e comunque. Noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radio Grad, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura, la chiusura finale. E da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radio Grad, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa.

che ci ascoltano e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il Pantarei. Tutto scorre e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo vincere.
2: Economia scuola.

0: tredicesima puntata della 19ª stagione per R&D Vibes. Un bentrovato a tutti gli ascoltatori di questa storica trasmissione Roots & Dub, e soprattutto incredibilmente a mio fratello Mr. Green qui accanto a me. Sono
1: ben ritrovato a te, famiglia di Roots Guardian, ben ritrovato anche al nostro chef, anche e soprattutto al nostro chef musicale di Generator.
0: Grazie,
2: troppo buoni. Un saluto anche da me.
1: Tredicesima puntata della stagione e decima edizione delle nostre chart.
0: Mamma mia, sì, abbiamo scordato di dirlo la settimana scorsa. Sono dieci anni consecutivi che facciamo queste chart, da una grande idea di Mr. Green.
2: Che ci divertiamo.
0: Che oggi è venuto qui a battezzarla, giustamente.
1: Latitanza. Quella italiana non me la potevo perdere, anche perché insomma dovevo augurare anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici buon anno, buone feste. Sono le puntate, le strenne, no? Come diciamo noi. Quindi
2: quanto
1: dobbiamo
2: educato
1: essere
2: questo
1: tutti insieme,
2: ragazzo.
1: Tutti insieme. Mi sono anche vestito
0: si
1: bene.
0: Si è messa anche la giacca,
2: incredibile.
1: Insomma, lo scettro del 2024 lo detiene questa canzoncina qui che state ascoltando in sottofondo. Vivian Jones, Rest in Power. Già Only, una produzione Real Rock Records che l'anno scorso ha trionfato appunto nella nostra chart italiana, e che è succeduta a varie altre canzoni bellissime a partire dal 2016. Moan Bessa featuring Prince David con Ever Living, Sud Sound System, Ribelle, Rocky Ganja Vox con Panico, Brixton Heights All Stars con Ripe Horns, Industry con Jasso, Philo Music e Michelino Roots con Reggae Fever, Dubzoic, Luca Dredd, The Highest Region, in sintesi Valeria Quarta, Giulio Provenzano, Lucan to Dub, e poi appunto Vivian Jones con Già Only. Ve le ho elencate così velocemente perché cominciano ad essere tante.
0: Non so
1: ragazzi,
0: se vi siete accorti la particolarità, sono tutte canzoni, hanno questa coincidenza, sono tutte canzoni produzione o italiane o cantanti italiani. È strana questa cosa.
1: stavo cercando di capire dove volevo andare a parare, invece
0: poi abbiamo capito. L'Italian Chart, signori, questo è un di cui possiamo dirlo, un premio speciale se vogliamo, perché sabato scorso siamo andati con le Outer National, quindi abbiamo riempito tutto il cucuzzaro delle produzioni che arrivano dal globo.
2: Quest'anno e... Queen Omega proprio spopolato.
0: Sì, devo dire.
1: Spoiler alert.
0: e invece insomma questa insomma è una puntata dedicata esclusivamente alle produzioni che hanno qualcosa di italiano in sé, un po' di tricolore o nella produzione o nel cantante o nei musicisti,
2: nella label.
0: E quindi è giusto celebrare anche le produzioni più vicine a noi, insomma è un
1: vedere qual è lo stato dell'arte anno dopo anno del reggae in Italia, almeno secondo i gusti della redazione R&D di Vibes. R&D Vibes, io direi di cominciare subitissimo ragazzi, perché voglio proprio godermela.
0: Partiamo subito con la trentesima trentesima classificata, e la diciamo così, se vogliamo, l'ultima però di questa crema di tune, che arriva da pensate, dalle mani di Paolo Baldini, Dub Files. L'etichetta ovviamente è La Tempesta Dub, Biscoops Record, uscita in digitale il 10 ottobre scorso, quindi anche piuttosto recente, e una canzone di Mellow Mood featuring Naman, Plano Banger, 30ª posizione. Iniziamo così questa Italian Chart 2025.

Mellow Mood feat. Naaman, Play No Banger. Vi faccio un altro spoiler alert, perché Mellow Mood quest'anno si sono distinti per una grande produzione, una massiccia produzione, e quindi non sarà difficile ritrovarli anche più avanti in questa chart. Intanto quello che troviamo alla posizione numero 29 è una terza collaborazione di Carlton Livingston con il producer salentino Mario Lanza e la label South Rockers Records, che sul Tell You Now Redeem hanno arrangiato insieme a Papaleo e dalla crew Adriatic Sound questa serie di produzioni, da cui abbiamo estratto e premiato la posizione numero 29, quella appunto con Carlton Livingston, dal titolo Call the Police. Posizione numero 29, Italian Chart.

0: Senti Luca. La 29esima posizione se l'assicura Carlton Livingston sul Riddim Salentino prodotto da Mario Lanza, Tell You Know Now. È una 29esima posizione che stabilisce, diciamo così, la conferma dei legami, no, che uniscono, diciamo, i grandi cantanti con questa terra, e in particolare con Mario Lanza, che si sta distinguendo, sì, per la sua capacità anche di attirare artisti internazionali. Voglio
1: ricordiamolo, insomma, a beneficio degli ascoltatori e delle ascoltatrici, queste, indipendentemente dalla posizione in cui si collocano, sono le nostre 30 produzioni, sì, italiane reggae, sì, preferite. Poi, diciamo, come diciamo sempre, sono tutte numeri uno, quindi prendetelo come un gioco la classifica. Sta di fatto però che se siete all'interno di questa top 30 significa che il pezzo ci è piaciuto.
0: C'è piaciuto. Anche se siete stati candidati, il pezzo ci è piaciuto, e anche se siete passati, esatto, nelle playlist di R&D Vibes, il pezzo
1: è stato, esatto, su Spotify, le trovate comunque lì, anche se non le trovate in questa chat.
0: Saliamo di uno, un pezzo che viene da un EP uscito in digitale a fine aprile con un vocale, tre versioni, dove un duo di Bolzano,
1: saliamo,
0: attenzione,
1: a Bolzano,
0: esatto, incontra l'ex frontman degli Skunking Drops, Jaherd, e Toroki, che invece è un produttore tedesco che, insomma, a noi è molto noto e anche ai nostri ascoltatori. Il tutto per una produzione Wicked and Bonnie Studio, e chiaramente Wicked e Bonnie si collocano al 28esimo posto insieme a Jaherd con Uomo contro Uomo.

E nella posizione numero 28, dove abbiamo trovato Wicked and Bonnie featuring Ja Heard, Uomo contro Uomo. Saliamo ancora di un gradino, non l'abbiamo fatto questa volta lo spoiler alert con il Tell You Now Redeem di Mario Lanza e South Rockets Records, ma alla 27 troviamo un'altra produzione su questo redeem, su questa label, su questa production, Papaleo, ogni giorno 27° posto della nostra Italian Chart.

Hola. Ancora un pezzo della South Rockers Records di Mario Lanza, questa volta con la voce e le liriche di Papa Leu per Ogni Giorno, posizione numero 27, andiamo avanti di 1. Singolo uscito il 23 giugno per la band milanese Rutical Foundation con un testo dedicato al supporto alla causa palestinese, mix e mastering a cura di Ciro Prince Vibe Pisanelli per l'etichetta Gatto Pirata Dischi. Al numero 26, con un pensiero speciale a Gaza e alla Palestina, Watermelon Rutical Foundation, Italian Chart 2025.

0: il reggae italiano non dimentica la causa palestinese in questo Rutical Foundation Watermelon, che sottolinea la tenacia del popolo palestinese e il suo attaccamento alla terra, ricordandoci insomma che i frutti possono essere schiacciati o sradicati, ma i semi tornano sempre a germogliare con speranza.
1: Diglielo.
0: Posizione numero 25, 12 pollici per la Solomon Heritage, disponibile dal mese di febbraio, ma le tracce le potete acquistare anche in digitale alla pagina Bandcamp della Solomon Heritage. Poi apriremo magari nel 2026 la polemica su ma chi compra gli MP3 ancora, a meno che non siano per beneficenza. Questa domanda la rimandiamo agli ascoltatori, mentre magari si sentono Prince David, As a Rock, posizione numero 25.

0: Asa Rock dice Prince David.
1: A me è piaciuta molto questa.
0: L'hai detto. Come a me è piaciuta tantissimo Watermelon, che voi mi avete affossato. Adesso non per alzare la polemica.
1: No, devi alzarla.
0: No, adesso lo alzo.
1: E famo il picco.
0: Purtroppo non ci potete vedere perché qua ci stiamo scannando. Ecco, di fronte ai babà che ci ha portato anche di Generator, giusto per farci passare la fame di quest'ora. Allora, come detto, Prince David, 25esima posizione. Saliamo ancora.
1: Vediamo.
0: Da un album, addirittura, torniamo nel Salento, di Antonio Fossa, Fossa Drummer, il batterista della Bagheridin Band che accompagna i Sud Sound System in tour. Primo disco del batterista, uscito per la Dreadic Sound Production di Ranking Lele, ovviamente, e Papaleo ad aprile. Quindi il secondo membro della Bagheridin che si conferma in questa chart, in queste prime 30 posizioni dell'Italia.

0: Era Fossa Drummer con Dub Station alla posizione numero 24 della nostra Italian Chart 2025. Ovviamente noi non abbiamo la presunzione, no, di essere onniscienti sulle produzioni italiane, mandiamo soltanto i pezzi che sono passati attraverso le frequenze di R&D Vibes e ovviamente invitiamo a segnalarci eventuali produzioni che abbiamo mancato o durante l'anno a mandarci delle produzioni che magari volete che sottoporre all'attenzione del menu dello Chef di Generator, chiaramente.
1: Potete scrivere su redvibes@radiosonar.it.
0: No, non confondere con il sito radio, che invece è radiosonar.net.
1: Quindi redvibes, redvibes@radiosonar.it.
0: Esatto.
1: Vi aspettiamo numerosi e numerose.
0: Scritto red come rosso. Andiamo avanti, saliamo ancora. Posizione numero 23. Troviamo una delle 9 tune che compongono il progetto Dreaming Out of Babylon, uscito a fine maggio per la Rupa Rupa Records, solo in digitale. Stiamo parlando di Sistamano featuring Barasinga, Don't Stop Is a Mission. Posizione numero 23.

0: Don't Stop Is a Mission, Sistemano featuring Bara Singa.
1: Un po' giatari, no? Dicevamo, un po' top beat, ci ha colpito molto questa, numero, questa melodia.
0: Numero 23, andiamo alla 22esima posizione, una band, un gruppo, un collettivo che a noi è piaciuto tantissimo dalle origini e soprattutto poi insomma nello sviluppo della storia di questa band, che ha accolto cantanti, collaborazioni particolari, comunque molto particolare come progetto. Stiamo parlando di Wicked Dub Division,
1: che diciamo che possiamo dire che se fa uscire una produzione durante l'anno, difficile che poi non la ritrovi nella chart di Radio.
0: è vero, grande qualità,
1: indipendentemente dalla posizione.
2: Difficile nel senso che non è mai accaduto,
1: probabilmente non è mai
0: una volta era Wicked Dub Division featuring Michela Grena, adesso l'hanno proprio assorbita nel nome della band, per cui di fatto fa parte strutturale
2: Wicked,
0: e Wicked Dub Division e basta. Fanno uscire all'inizio di questo 2025, in particolare proprio a gennaio, l'8 gennaio, in release digitale, l'album Division. E da questo album abbiamo accolto, diciamo, con particolare fervore una canzone che ci piace sia nel contenuto che nella musica, dal titolo Ubuntu, che è una parola africana che vuol dire insomma il noi.

0: in tutto, insomma, una specie di nome collettivo, diciamo, io in quanto comunità insieme agli altri, insieme anche alla natura, insieme alle altre persone. Una parola bellissima.
1: Una specie di I&I.
0: È una specie, no, secondo me forse è l'equivalente di I&I in un certo senso, è più, meno mistico, un po' più, diciamo, non so come dire, anche
1: rutical.
0: Più rutical, bravo, ecco, mi hai tolto la parola di bocca, questa Ubu, eccola, grazie. ma che schifo, le parole di bocca.
2: Cioè, capisci, no?
0: Abbiamo, basta con questi sketch, da quando torna, vedi, scusate, eravamo scusate, disabituati.
2: Deve recuperare tutte
0: le... Eravamo disabituati alle gag, e mi ha lasciato da solo per tutti questi mesi, un giorno adesso fuori microfono ti picchiamo io. Il generatore nel frattempo fa partire la 22esima posizione, Wicked Dub Division, Ubuntu per la Italian Chart 2025 di Red Vibes. You cannot resist.

0: farther. 22esima posizione Wikidub Division con Ubuntu, che non era in realtà contenuta nell'album di Wikidub Division, ma questo ci dà il pretesto per ricordare che subito dopo le festività ci sarà la nostra top 10 album. Mi raccomando.
1: Vogliamo ricordare che in realtà noi andremo in replica nei prossimi due sabati?
0: Assolutamente, vi terremo compagnia nei primi due sabati di gennaio, mandando in replica l'Outer National Chart e mandando in replica l'Italian Chart. Ci saranno due bellissimi Coffee Killa, uno speciale Early Reggae Bands e il Coffee Killa dedicato a Don Penn, e quindi non perdeteveli, mi raccomando. Questa era Wikidub Division, Ubuntu, posizione numero 22, come abbiamo detto era un singolo, così come è un singolo la posizione numero 21 che abbiamo assegnato a questa band romana che ha fatto uscire a luglio 2025 per la Red Golden Green Label questa canzone dal titolo We No Ask Few War, che è tutto un programma. Loro sono i Trees, alla posizione numero 21.
2: Bella Virtus.

0: Posizione 21, i Tris.
1: Con... la voce di Rassanto.
0: Yeah. Ah, Rassanto, pensa yes. Un po'. Salutiamo Propaganda Live.
1: Beh, ormai.
0: We Ask No Fee War, posizione numero 21. Alla posizione numero 20, particolarmente sentito da noi, un progetto che abbiamo più volte... con cui siamo più volte tornati in radio. Si tratta del secondo volume di Rhythm and Friends for Life, il progetto partito dalla volontà di Andrea No Fingernails Presic, già dallo scorso anno è arrivato al terzo volume. Questa posizione numero 20 arriva dal secondo volume, appunto, come detto, dei Rhythm and Friends for Life, che è composto praticamente dei 5 rhythm di Andrea, con 5 dub master and mixer,
1: 7 rhythm di Andrea,
0: 7 rhythm, bravissimo, e con il lavoro preziosissimo, importantissimo, di Michael Exidas della sua Exidas Oneness Promotion, che ha continuato e ha portato avanti questo progetto, ha curato interamente il terzo volume. Da questo album abbiamo tratto Melodica for Life di No Fingernails featuring Michael Exidas, per la 20ª posizione all'Italian Chart.
1: Run it, Siletta!

0: No Fingernails featuring Michael Exidas, Melodica for Life. L'abbiamo trovata alla posizione numero 20.
1: Che spettacolo.
0: Saliamo ancora alla 19, dove ritroviamo un'altra volta la Red Gold Green Label di Virtus, e in particolare un lavoro importante, perché tornano a 10 anni dal loro ultimo album Bro, i Dub All Sense, con un nuovo appunto album di 13 tracce uscito a giugno dal titolo Radio Posse, da cui abbiamo tratto questa bellissima Anima e Turmiente col featuring di Nova Lenga, appunto ancora No Fingernails, Double Sense, posizione numero 19.

0: Anima e Turmiente, Double
1: Sense, Vicoli di Napoli,
0: featuring Nova Lengua e No Fingernails. E prendendo la 1 in direzione nord, da Napoli arriviamo dritti dritti a Roma, in particolare a Villa Ada Posse, singolo in digitale della storica crew romana, che è uscito a metà dell'anno, intorno al 20-25 di giugno.
1: Anche questo è un ritorno, no?
0: Questo è un grande ritorno, secondo me, della Villa Ada, con un bel tema e soprattutto con una ritmica e anche una linea di basso che non sono proprio usuali, no, di quella, diciamo, di quella tradizione, che è più ragamuffina, se vogliamo. Anzi, abbiamo apprezzato soprattutto questa combination fra il tema e il particolare riddim.
2: Poi c'è anche il ritorno dal Dano, tante cose.
0: Tante cose. Villa Ada Posse, posizione numero 18 con Ercore.
3: Hey. Oh yes! Hey.
0: Shai la la la la la la. Italian Chart. R&D Vibes. Oh, wow.

Villa da Posse, posizione numero 18, Ercore. Passiamo alla posizione numero 17, l'ultimo singolo uscito per l'artista italiana in digitale per la Conscious Sound Label, prodotto, mixato e masterizzato da Dougie Wardrop presso i suoi Conscious Studios di Londra, ma il canto è tutto italiano perché lei è Dub Marta con Traveling, posizione numero 17.

0: Si sentono i Conscious Sound Studios qui, eh?
1: Si sentono, si sento da Marta Viaggia con Traveling sulla 17ª posizione. Ci avviciniamo alla fine, diciamo, della colonna di destra, no?
0: Proseguiamo sulla 1?
1: Proseguiamo sulla 1 e andiamo, anzi, finiamo, no. sì, finiamo addirittura alla fine, appunto, nell'ultimo casello, quello di Milano, band The Strangers. Che cosa vi ricorda questa band?
0: Che c'è un'accoppiata in particolare con un cantante che in queste chart se le ricorda benissimo.
1: Questo singolo che stiamo presentando adesso e che si colloca alla 16ª posizione è uscito a fine marzo in digitale per la Tempesta Dub, no? Che abbiamo detto, di Paolo Baldini File, che poi è una, come dire, una costola dell'etichetta della Tempesta.
0: L'anno scorso abbiamo premiato con il nostro Best Label.
1: Come Best Label, ovviamente non solo Paolo Baldini, ma anche Mellow Mood dietro la Tempesta. È una produzione che ci piace particolarmente perché ci è piaciuta il featuring che è con Buriman e Galas, proprio in particolare l'album. La canzone è cantata appunto dallo stesso Galas, si colloca alla posizione numero 16 e si intitola,
0: era sul podio,
1: What's Wrong? Appunto, What's Wrong? The Strangers featuring Galas.

0: posizione numero 16 per The Strangers Fit Galas con What's Wrong. Ma se posso dire la mia, posso dire la mia, questa accoppiata è sempre vincente, cioè non c'ha posizione, è fuori classifica.
1: È come King Tordadino e D'Artagnan, cioè.
0: C'era anche Buriman.
2: C'era anche Buriman.
0: Ce lo mettiamo.
2: Soldatino.
0: Arriviamo a metà classifica, metà classifica, posizione numero 15, troviamo un pezzo distribuito dalla Shanti Power Records e Cupo Production, che abbiamo presentato con una puntata dedicata
2: live.
0: Tanto di intervista al producer nonché cantante, uscito a metà aprile solo in digitale, è un tributo al maestro Franco Battiato, anche questo scaricabile alla pagina Bandcamp di Cupo Production, e ce la canta proprio Cupo insieme a Moksha Dub, Battito. Posizione numero 15 della nostra classifica italiana.

0: l'omaggio, il bellissimo omaggio a Franco Battiato.
1: Ci era piaciuto allora e ci piace ancora oggi.
0: Combattito di Chiuppo, Mokshdab, molto
2: questo
0: bello.
2: Pezzo appena uscito, poi sono nella giornata dedicata a Andrea Nofinger, Andrea Presicci alle tagliate Urban Factory e c'era presente anche lo stesso gruppo. Insomma, se lo sentì per la prima volta suonare su un sound system.
1: Bella storia.
0: Quindi siamo già passati nella parte sinistra della classifica, no? Come si dice in gergo calcistico. Siamo dalla quindicesima posizione, passiamo alla quattordicesima.
1: Questa voglio proprio vedere come me la presenti.
0: Te la presento bene, te la presento dicendo che è tratta da un 12 pollici del 2025, uscito a marzo. Quindi insomma andiamo un po' alla primavera per pescare questa produzione, che però ovviamente è stata pubblicata anche in release digitale. Pensate, il mix è curato da un tale Paolo Dubfiles Baldini. Non lo so se l'avete sentito nominare oggi o nelle puntate precedenti. Ogni tanto ritorna in R&D Vibes.
1: Solo il nostro best producer del 2024, insomma.
0: È una produzione Imperial Sound Army Records e stiamo parlando di Imperial Sound Army con Requiem, posizione numero 14. Italian Charts Best Tune and Dubs 2025 from Italy.

0: un'ira di Dio, è proprio il caso di dirlo, questo Requiem di Imperial Sound Army, beato chi si è accaparrato questo 12 pollici, che abbiamo trovato alla posizione numero 14 della nostra chart italiana. Continuiamo alla posizione numero 13, abbiamo trovato un gruppo che avevamo già spoilerato in precedenza e sono i Mellow Mood, questa volta in compagnia di Roman Virgo, un singolo uscito il 5 febbraio per la Tempesta Dub, si intitola Pull Up ed è la posizione numero 13.
1: Qual è l'etichetta?
0: Ovviamente la Tempesta Dub.
1: Qual è l'etichetta?
0: La Tempesta Dub. La Tempesta Dub.
1: Posizione numero 13.
0: La

0: si alza la temperatura negli studi di R&D Vibes.
1: È un caldo Natale, è un caldo Natale. No, stavo pensando a pull up, Mellow Mood featuring Roman Bergo per la 13ª posizione. Una, come dire, un avvicinamento.
0: Secondo me ci è rimasto male perché lui l'aveva messa alta questa.
1: No, però ci stavo pensando perché effettivamente il ormai mi aveva preso il ritmo, ragazzi. Adesso ci stiamo avvicinando alle parti alte della classifica. È anche giusto ascoltare qualche minuto in più queste canzoni. Alla 12ª posizione, pensate, ci sono ancora i Double Sense con un nuovo LP di 13 tracce che è uscito a giugno per la Red Gold Green Label in release digitale dal titolo Radio Post, come abbiamo presentato prima. Da questo album abbiamo preso Manifesto con un featuring di MC Baco e Terwan. Double Sense, 12ª posizione, Italian Chart, R&D Vibes 2025.

0: MC Baco and Tier 1 featuring Double Sense Manifesto era la posizione numero 12, che diventa poi un invito ad ascoltarvi l'album Radio Post, insomma, visto che ne sono entrate ben due.
1: Assolutamente consigliato.
0: Continuiamo, siamo a ridosso nella top 10, stiamo salendo sempre di più. Alla posizione numero 11 troviamo una delle 5 tracce contenute nell'EP Yaksha, prodotto da Da Brothers e pubblicato a fine ottobre per la Dubomatic Records, solo in digitale per ora. Il titolo della canzone che abbiamo scelto per la 11ª posizione è My Love, Da Brothers.
2: Che bello.

0: siamo particolarmente sensibili a questi strumentali, in particolar modo poi se ci sono queste melodie che ci riportano al grande leggendario Jackie Mittu, che abbiamo celebrato con un Coffee Kill la settimana scorsa, due settimane fa, insomma, freschissimo. Trovate anche quello nei nostri riferimenti ai podcast di quest'anno. Entriamo in top 10.
1: Siamo entrati in top 10, abbiamo ricordato anche nel corso della trasmissione che quest'anno, tra i tanti candidati, soprattutto italiani in particolare, ma tra tanti candidati abbiamo scelto degli strumentali, perché molto spesso erano anche molto più belli, più suggestivi, più ricchi melodicamente dei pezzi vocali. Ed è giusto, essendo una trasmissione a tutto tondo, non solo di canzoni, ma anche di dub, di rhythm, di strumentali, di remix, mandare soprattutto questi brani in cui poi, questi suonati soprattutto, ecco, in cui la maestria di chi esegue è particolarmente, come dire, evidente. No?
0: Assolutamente, poi allora, è sempre il nostro gusto, lo ricordiamo.
1: Sì. Allora, arriviamo alla top 10, come diceva prima Mr. Green, e la title track del nuovo album di Michael Exodus, con un featuring straordinario, uscito per l'etichetta Dubomatic Records a maggio. Tutti i rhythm e mix sono stati prodotti da Michael Exodus al Dub Basement Studio di Roma, coinvolti anche Shanti Lion, che ha collaborato suonando l'organo, i fiati in alcune tracce, Emanuel Lossi alla chitarra, distribuito ovviamente da Exodus Oneness Promotion, sempre di Michael. La canzone che occupa il decimo posto è la title track dell'album, si intitola Third Eye, ed è la combinazione con Rob Simonon, Michael Exodus, 10 best tune of Italian chart.
0: Bellissimo.

0: La meravigliosa Third Eye di Michael Exidas featuring Rob Simenon, la posizione numero 10 della nostra chart italiana.
1: Solo 10? Vabbè.
0: Che gli vuoi dire? Come ricordava giustamente Faugno in precedenza, sono tante le variabili che orientano la scelta, no, delle canzoni all'interno della nostra chart. Una di queste è sicuramente il testo, per quanto riguarda specialmente la chart italiana. E quando si parla di abusi, speculazioni, mentalità mafiose e si fanno i richiami alle mobilitazioni delle coscienze contro la svendita delle risorse naturali, dei diritti e dei valori, e qui in Salento insomma tristemente ne sappiamo qualcosa, yes, la nostra attenzione viene colpita, ed è il caso della posizione numero 9, dove troviamo un singolo della band veterana sarda uscito a maggio per la Robo Records. Parliamo dei Trent Roots con Faida, posizione numero 9, Italian Chart 2025. Siamo in piena top 10.

0: Che bello questo faida dei Train to Ruzzo al nono posto, per me medaglia di bronzo, voi l'avete affossato.
1: Sì, da podio anche questa.
0: Diciamo che c'è, come dire, una idiosincrasia per i sardi, l'odio per i sardi da parte di Generale.
2: Che cosa stai dicendo?
0: Dichiarazione di guerra alla Sardegna, anzi prima fuori microfono ho detto che non è neanche Italia.
3: Sto scherzando. Che il sardo non è una lingua, no? Vogliamo...
0: così, non sono italiano, allora, sono meglio corsi.
4: Non date retta a questi due, quando li metti insieme dopo due mesi che non si frequentavano. Ecco quello che succede.
3: O ci separano.
0: Bello, bellissimo, bellissimo questo pezzo mi piace particolarmente per il tema, ma anche per l'andamento della musica. Un posto in più e si arriva all'ottavo. Ottavo posto.
3: La mia numero uno.
0: È la tua numero uno. Siamo contenti perché ritroviamo ancora una produzione No Finger Nails, Andrea No Finger Nails, sempre da Rhythm and Friends for Life. Questa volta, anche questa volta, si tratta del volume 2, quello uscito all'inizio del 2025. E ancora una volta abbiamo un brano strumentale, una posizione che ci piace e che arriva tra i primi 10 posti, dove c'è protagonista principalmente la musica. L'ha detto prima di Mr. Green, è importante in una classifica apprezzare anche i testi, soprattutto in una classifica italiana, ma quando la musica è preposta potente e prende, esatto, e prende il sopravvento, è giusto anche apprezzarla. No Finger Nails featuring Guru Pop, Light Fiddy Life Sax Version, posizione numero 8.
3: Dai, come siete però, eh?

0: E vi spiego anche perché questa Light Fiddy Life Sax Version di No Fingernails e Guru Pop era la mia numero uno, perché da quando è uscita da febbraio con il volume 2 di Rhythm is a Friend for Life è stata quella che mi ha colpito di più, e praticamente l'ho messa in tutte le playlist che mi sono ascoltato in macchina a casa da febbraio a oggi, e quindi è diventata naturalmente il mio tormentone. Era un tormentone per me, veramente un tormentone. Va bene,
1: ma noi ti perdoniamo perché è piaciuto anche a noi.
0: Grazie. Soprattutto perché al numero 7 troviamo di nuovo No Fingernails. Beh, era inevitabile con tre compilation di Rhythm is a Friend for Life uscite, tra l'altro questa terza a inizio dicembre, composta da ben 22 tune, era praticamente inevitabile che ci fossero più di una,
2: tra l'altro due
0: più di questi estratto.
2: Volumi due di questi volumi usciti nel 2025.
0: Sì, quello intendevo dire, grazie.
2: Veramente tanto.
0: E questo alla posizione numero 7 non ha bisogno di tante presentazioni, perché sono No Fingernails featuring Sud Sound System con Soffiano Subra Lufuecu. Settima posizione della nostra Italian Chart 2.

0: Fa male sto testo.
1: E quando le liriche inequivocabili, no, dei Suit Sound System, che non si nascondono mai,
0: non lasciano proprio spazio a nessuna immaginazione, esatto, se non di farti una polaroid, un video mentale di quello che sta succedendo.
1: E lo dicono sempre con parole comprensibilissime, con parole popolari, perché insomma sono sentimenti che animano le persone comuni. E quando appunto dicevo queste liriche incontrano i rhythm di No Finger Nails, ecco, questi sono gli effetti prodotti. Un brano che arriva alla settima posizione di questa Italian chart, e per andare avanti dobbiamo trovare un super gruppo, un mix di praticamente Africa United e Blue Beaters, che si sono riuniti nell'occasione per quest'anno per far uscire un singolo. Si chiamano The Originals, è un nuovo
0: ensemble, incredibile.
1: Esatto, ed è uscito un 7 pollici con il relativo dub di questo brano, che si colloca al sesto posto. A noi è piaciuto particolarmente, si chiama No, sono The Originals e questa è Italian Chart 2025 di R&D Vibes.
0: Sesta posizione.

0: Indovinate un po' di che parlava questa The Originals.
1: Di guerra, il tema dell'anno, purtroppo, signori.
0: Purtroppo il tema dell'anno, ma entriamo nella zona caldissima della nostra chart. Ultimi 5 pezzi, sembra impossibile, ma è quasi finita anche questa chart italiana 2025. Quindi godiamoci queste ultime 5 tunes, le posizioni più alte della nostra top 30. Anche questa l'avete già cominciato a sentire in sottofondo, è tratta da Rhythms and Friends for Life, anch'essa sul volume 3. No Fingernails, Michael Exidas e questa volta Forlock con Life, posizione numero 5.

0: Era la un numero 5, andiamo
1: solo
0: avanti.
1: Sono 5,
0: purtroppo sono tutte decime posizioni, secondo me, cioè insomma, sono tutte prime 10, sono top 10 e sono tutte top 10, mi piace. Posizione numero 4, un 7 pollici, la settima uscita dei nostri amici Brixton Heights,
1: che hanno già vinto questa chart,
0: pubblicata a settembre. Pensate che al drum and bass ci sono un certo Mafia in Flux, un certo duo che conosciamo un po' da tempo.
1: Mi risulta sold out questo 7 pollici,
0: è stato sold out, è sold out innamorato, come diceva quello lì. Gussy Clark al mastering, veramente c'è la crema della crema a produrre questo 7 pollici. Loro sono ovviamente Brixton Heights All Stars insieme al mitico Gaudí. I am the same man, posizione numero 4 per R&D Vibes Italian Chart 2025.

0: Am I the Same Man, Brixton Heights All Stars e Gaudì, posizione numero 4, bellissima questa, 57 anni, 1968, no? L'uscita dell'originale di Barbara Oakley, Am I the Same Girl,
1: non me lo
0: chiedo a me. Pescare questo bellissimo standard della soul and black music. Complimenti a Brixton Heights All Stars e Gaudì, ma è tempo di andare sul podio. Medaglia di bronzo. Troviamo un'altra coppia, trio di artisti che hanno già vinto questa chart, ci hanno riprovato anche quest'anno e per poco non ci riuscivano pure loro, come Brixton Heights All Stars, perché sempre dall'album Timeless Bond, dove ci sono in totale 5 vocal di Galas e 5 version dubbate da Buriman. Ovviamente avete capito che stiamo parlando dei The Strangers, che abbiamo già incontrato in questa classifica. Un album che trovate su vinile e in digitale già da maggio scorso
2: per la tempesta dub.
0: The Strangers, Fit Galas e Julius High, T-Bubbling, la nostra medaglia di bronzo 2025.
2: Numero 3, Italian Chart.

0: Ing, tenetevi pronti per la medaglia d'argento. Alla seconda posizione di questo Italian Chart 2025 si colloca un singolo che all'epoca, quando è uscito ad aprile, stava anticipando l'album, un altro album praticamente, per La Tempesta Dub. Pensate un po'.
1: Rivincerà l'award anche quest'anno?
0: Non può. Oddio, non lo so, potremmo cambiare il regolamento apposta per Paolo Baldini.
1: Vediamo.
0: Al mix, ovviamente, il mitico Paolo Baldini. Abbiamo detto già al master Nick Manasse. Quindi ci sono delle qualità inequivocabili per questa produzione. Medaglia d'argento, seconda posizione per questo Italian Chart, va a Mellow Mood featuring Anthony B e Dub Incorporated.
1: Scusa, Home, se è poco.
0: Home or Abroad.

0: E approfittiamo di questo bellissimo ritmo in sottofondo, Homer Broad, Mellow Mood featuring Anthony B e Dub NC alla seconda posizione, per fare il riepilogo di questa Top 30 2025, a cominciare appunto dalla 30ª posizione, occupata sempre dai Mellow Mood, però stavolta featuring Naman con Plano Banger.
1: Posizione numero 29 per Carlton Liston con Call the Police.
0: Alla 28 c'erano Wicked and Bonnie featuring Ja Heard, Uomo contro Uomo.
1: E la 27ª di Papaleo con Ogni Giorno.
0: Rutical Foundation, Watermelon, alla posizione numero 26.
1: E la 25 Prince David con Asa Rock.
0: 24esimo posto per Fossa Drummer, Dubstation.
1: 23esima posizione per Sista Manu featuring Barasinga, Don't Stop Is a Mission.
0: 22esima piazza per Wicked Dub Division con Ubuntu.
1: E Trees, We No Ask Few War, alla 21esima posizione.
0: Alla 20 abbiamo trovato No Finger Nails, Michael Exidas, Melodica for Life.
1: E alla 19 abbiamo ritrovato No Finger Nails, ma con Double Sense featuring Nova Lengua, Anima e Turmiente.
0: Il ritorno dei Villa da Posse con Ercore, alla posizione numero 18.
1: E Da Marta viaggiava sulla 17esima con Traveling.
0: The Strangers and Galas, What's Wrong, era la numero 16.
1: L'omaggio a Maestro Franco Battiato di Chiuppo featuring Moxadab, alla 15esima posizione con Battito.
0: Il Requiem di Imperial Sound Army era la posizione numero 14.
1: E ancora Mello Mood alla 13esima posizione con Roman Virgo, Pull Up.
0: E ancora Double Sense, stavolta con MC Baco in Tier 1, Manifesto, posizione numero 12.
1: E la bellissima ballata beat dei Dub Brothers, My Love, all'11esima posizione.
0: Entriamo in Top 10, dove alla numero 10 c'è Michael Exidas con Rob Simeon, Third Eye.
1: La coraggiosa faida di Train to Roots dalla Sardegna, posizione numero 9.
0: Alla numero 8 c'era No Fingernails featuring Guru Pop, Light Fiddy Life Sucks Version.
1: E pensate un po', la settima ancora No Fingernails, ma con i Sud Sound System, soffiano sopra lo fuoco.
2: Spettacolo.
0: The Originals, no e ancora no, alla posizione numero 6.
1: Ancora No Finger Nails e Michael Exodus insieme a Four Lock con Life alla 5ª posizione.
0: Brixton Heights All Stars and Gaudi, Am I the Same Man, posizione numero 4.
2: Podio.
1: Ancora The Strangers con Galas e Julius High con T Bubbling, medaglia di bronzo, 3ª posizione di questa Italian Chart.
0: E la numero 2 la stiamo ascoltando ancora in sottofondo, Homer Abroad, Mellow Mood featuring Anthony B and Dub Inc.
1: Comincia.

0: Ad arrullare i tamburi.
1: Col cui tappeto sonoro ci accingiamo a scoprire la canzone che succederà.
0: Succederà
1: al mitico Vivian Jones, John Only, Real Rock Records. Una bella eredità, un'eredità pesante.
0: Pesante.
1: E se la becca un disco di una label esordiente.
0: Esatto, un'etichetta esordiente, uscita a marzo del 2025. Il primo 7 pollici assoluto per la Black Star Line label di Vaste. Possiamo dirlo,
1: Vaste Farai.
0: Posizione in provincia di Lecce, registrato, mixato presso i Black Star Line Studio del Salento, insieme a Totò Keyboard e The Navigator Trumpet, vince l'Italian Chart 2025 Mount Zion.
1: Posizione numero 1 della nostra Italian Chart 2025. Sentite che ritmo.
0: Primo posto, medaglia d'oro, sì. Pulita.
1: Presentiamo Black Star Line Label, 7 pollici. C'è questo dischetto in giro. Beato chi ce l'ha, beato chi se lo accaparra. The Navigator Trumper e Mr. Totò Keyboard vincono la nostra Italian Chart con Mount Zion.

0: di Mount Zion, sperando che abbiate passato un ottimo Natale. Vi auguriamo di passare anche un buon ultimo dell'anno, un buon fine anno, buona fine, buon principio, no? Come si suol dire, buone feste in generale.
1: Io direi buona fine, meglio inizio.
0: Speriamo, insomma.
1: Un saluto anche a Mr. Totò Keyboards, che suonava insieme a Dub Creation, insomma, in questo pezzo che è arrivato primo nella nostra Italian 2025.
0: Meritatissimo, meritatissimo, meritatissimo. Allora, noi ci risentiamo nel 2026. Dopo di noi il Coffee Killa, dedicato ai 70 anni di Cornel Campbell, a cura del Miniman, a proposito di Brix Nights All Stars Roots Edition Sound System. Ancora una volta da Mr. Green,
2: Paolo di Roots Guardian,
1: di generalità.
0: Buona fine, buon principio.

Porsche. Dollars and cents, no Porsche, and no Bill.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
3: Cosa c'è?
2: 5-6. È Rambo, signore.
3: Ricevete, passo.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti. Prenderti.
5: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerra, guerra, guerra, guerra. Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
6: Siete tutti armati, vero?
7: Noi siamo pronti. E tu?
8: Io sono nato pronto.
9: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

sabato 27 di giugno 2026. Come al solito, ben trovati, ben sintonizzati su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciro, ma è Radio Forte Prenestino. Ultima puntata della stagione per Regolamos Reggae Radio Show. Riprenderò come al solito dal primo sabato di ottobre. Vi ricordo che però per tutta quanta l'estate utilizzerò il canale Facebook di Regolamos per condividere buona musica e, perché no, anche per comunicarvi dove mi trovate, a The Control Tower, per farvi ballare un pochettino. Puntata super speciale quest'ultima di stagione, tutta quanta incentrata sulla rubrica Hot From The Press, quindi andiamo un po' a ripercorrere il viaggio che ci ha condotto fino qui. Partiamo dalla Scozia, da quella Glasgow, patria dei Mungus Hi-Fi. Perché? Perché recentemente il collettivo Sound System, label scozzese, ha rilasciato un ottimo lavoro con Azizza Yaye, edito anche in 7 pollici. Eccolo qui, lo riconoscerete subito. Si chiama That Thing in a Doo-Wop Mix Mode.

Un inizio in chiave femminile come piace a noi da queste parti, quindi dalla Scozia ci spostiamo in Francia, a Parigi, dove vive Marina P. Lei è italiana ma è francese, parigina d'adozione. Perché? Perché ci siamo gustati a più riprese lungo il cammino di questa stagione il suo ultimo album, Nothing About, fatto insieme ai Co-Operators. Sono andato a ripescare questa gran bella canzone chiamata Moonlighting.

Voglio fare un super super super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono passate a fare un salto all'ultimo appuntamento targato Meet Me at the Spot, Running Sound in Session, in quel della Caffarella, nella città di Roma, la città dalla quale trasmetto. Big up same way a tutte quante quelle persone che mi stanno ascoltando e in contemporanea si stanno spostando verso la litoranea. Il mare fa proprio bene con questo caldo asfissiante che sta attanagliando l'Italia. Io personalmente sarò in session questo pomeriggio fino al tramonto in quel del Buena Onda a Focene. Spritz, fritturine e piedini danzanti sulla spiaggia. È il momento di uno dei beniamini di Regolamose, sto parlando di Chronix, eccolo qui con la sua Never Give Up.

veramente particolare la registrazione di questo singolo, Never Give Up, che se non sbaglio uscì tempo addietro su 10 pollici, però è contenuto anche all'interno dell'ultimo album di Chronix, che gira tutto quanto intorno a queste sonorità che vogliono andare a ricordare un po' come era la registrazione della musica reggae in Giamaica nei tempi che furono, nei tempi dello Studio One e nei tempi del mitico Treasure Isle Liquor and Recording Studio. Licky Licky Foundation Mood, anche con il prossimo brano, che è stato stampato su 7 pollici. Troviamo al microfono Julian Marley e Papa Levi, e questa canzone si chiama Can't Stop.

Naturalmente, come chi ascolta normalmente da anni la trasmissione già sa, la puntata di oggi, che è l'ultima della stagione, avrà una struttura particolare, quindi non ci saranno le nostre due rubriche, l'album della settimana e Hot from the Press. La scorsa è stata tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana, di conseguenza questa è un bel recapone del meglio di quello che abbiamo ascoltato all'interno della rubrica Hot from the Press. È giunta l'ora di sganciare una vera e propria bomba atomica, ebbene sì, amiche e amici, perché qualche mese fa la Taxi Label ha ristampato una hit intramontabile della nostra adorata musica in levare. Se non l'avete in collezione, correte a prenderla immediatamente. Questa è il Mi Hydrandi, I and I, Camosi.

0: The dread of the control.
1: E quello stile nato a Waterhouse tra gli anni 70 e gli anni 80 è ancora ben percepibile nelle produzioni reggae contemporanee. Non a caso ho scelto di farvi ascoltare, dopo la celeberrima Hail Me Hydren di Ainika Mozze, questa brand new, che però è stata fortunatamente stampata anche su 7 pollici a 45 giri. Yotosh featuring Protoje con una canzone chiamata Fill My Cup.

2026, ultima puntata della stagione per Regolamose Reggae Radio Show, e un mega big up come sempre va a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in levare, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Adesso è il momento di Tenor So con la sua Ring the Alarm.

0: down.
1: Traccia mitica, indimenticabile. In realtà questa è stata la prima stagione in cui la rubrica Hot From The Press non è stata totalmente incentrata su uscite viniliche. Ebbene sì, ho anche passato qualche brand new al momento disponibile solamente in formato fluido, in formato digitale, ma che spero sinceramente venga stampata prestissimo, così che io possa suonarla all'interno dei miei set. Ma anche perché, diciamocelo, la musica su vinile è più bella, e è questo il caso di Kento con la sua canzone Ragazzo dei 90, edita dalla Cabiria Records sul Rockstar Rhythm. Eccola qui.

0: Stronza.
1: E come ben sapete, qui a Regolamo se adoriamo ascoltare musica reggae a 360 gradi. Ci piace particolarmente la vibrazione old school, così come andare a ricercare i suoi echi in produzioni contemporanee e ultra contemporanee, ma non disdegniamo digressioni all'interno della dub music. Quindi adesso ci ascoltiamo un paio di brani in tal senso. Il primo proviene da un collettivo portoghese, Javertion, ossia Zakiman e Dabdidi, un ottimo 10 pollici che porta il titolo di Gather Round.

0: Dread of the control.
1: Ed un saluto a tutte le amiche e gli amici che quest'estate si faranno almeno un festival reggae in Italia o fuori dall'Italia. Potete scrivermi sulla pagina Facebook ufficiale Regolamose con 2G Reggae Radio Show e comunicarmi qual è il vostro festival reggae preferito tra i tanti che ne esistono in Europa e anche qui in Italia, dove ci difendiamo ancora alla grandissima. Avevo promesso un paio di brani dub, ecco il secondo, Rankin Fox, la corte dei Dub Hunters, con la sua Effects of Colonialism.

ancora il tempo di passare qualche bella canzone prima di salutarci e di augurarci una buona estate, quindi rapidissimamente torniamo in Giamaica per ascoltare il classico Senza Tempo di Camaus, noto come Wadudem.

Ed eccoci qui, siamo arrivati in zona Cesarini, iniziamo a rallentare un pochino il ritmo, ma lo facciamo in maniera super cool alla corte degli Ethiopians in a Rocksteady Style con la loro Come On.

0: The dread of the control.
1: E dei tanti sottogeneri che il macro genere noto come reggae music ha dato vita nel corso del tempo, senza dubbio il rocksteady conserva un posto speciale all'interno del cuore di questo rasta. Un ultimo brano e poi torno al microfono per salutarvi. Lui è il principe della reggae music, Dennis Emmanuel Brown, e questa è I Am The Conqueror.

E anche per questa stagione le puntate a nostra disposizione volgono così al termine. Io spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei mood lungo tutti questi mesi, una quarantina di puntate come al solito. Sono riuscito a saltare solamente un appuntamento, se non sbaglio. Per chi in quel di Roma domani, vi ricordo che mi trovate in session con la mia crew Cool Runnings, in quel del centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino, in quel di Centocelle. C'è il festival Crack Fumetti Dirompenti, un festival internazionale. Noi passeremo un po' di reggae music per farvi ballare dalle 4:30 del pomeriggio fino circa alle 21. Come al solito, la registrazione di questa puntata e di tutte le puntate di questa stagione e di quelle delle stagioni precedenti la trovate sul sito di Radio Sonar a partire da domani, ma rilinkerò tutto quanto sui miei social, il mio Instagram e il mio Facebook. Teniamoci in contatto attraverso i social network. Il prossimo appuntamento con Regolamos è fissato per il primo sabato di ottobre, come sempre dalle 15 alle 16. Auguro una buonissima estate a tutti e tutte voi. Ringrazio il sistema di Radio Sorelle che mi amplifica ormai da anni, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino ed ovviamente tutte e tutti voi che liberamente scegliete di ascoltare Regolamos Reggae Radio Show. Dal vostro Mario Dread per questa stagione è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: By yourself, play however you want to.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
4: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Radio Sonar Точка.нет. Революция будет стримить.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione Budget Streamed.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.